0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
1: Un momento ti lascio, odi.
0: Non odo nulla.
1: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co figara destinare.
0: Signor, se osassi.
1: Parla, parla, mia cara. E con quel dritto cogi pre.

0: Se Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh, cielo!

disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si trecca.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
4: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
4: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
4: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
4: Non lo so.
1: Per Leporello.
4: Per me?
1: Per te.
4: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: bella.
1: Oh, maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi.

senza di gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta

1003 Ma fra questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: quel dritto non è più.
1: Cosa si brava?
0: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costecchio vostro dono, illibata servo, copri di questa simbolo d'onestà, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
0: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto del

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi e pian felici. Marcellina si trova.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro oppresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
2: non è
0: giochiamo
2: giochiamo
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
0: parola
2: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci in ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: sentite,
1: ma combatte.
0: Apri,
1: io tremo.
0: Apri, dico.
1: Apri.
0: Apri, per togliermi di treco.

Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: noi ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: accende che l'em più proferì, tutta la voce ricamarda il cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: sesto ne s'avvicini, angiol non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

0: ora, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per Girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti,

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.

0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: E l'inganna profitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio andare!

e ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
3: Leggi

0: sposate queste ragazze, rinfrescate vi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: L'uscio ier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: Avrai senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, lento lo fa degno.
0: Lento lo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di...

0: drone che guarda il giardino. Mille cose gli dici da peggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio gitar giù.
1: Calma il cuore,
0: vedete il garofale.
1: In giardino?
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone è fuggito ed un tratto di vista m'uscì.
3: Sì, che
1: faccio?
0: Su, non lo vedi. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah

0: dal balcone.
1: Dal balcone?
0: In giardino.
1: In giardino.
2: Signore, signore, permettilo.
0: Seguitura, seguitura. In volto il vedesti.
1: No, vedi.
3: Filtro, scuola.
1: No, vedi.
0: Ti ha piacere sta gente una volta. E tu i soldi parlando di culto. Già che fanno una posta di acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso?

altro succede così. Il direbbe tu che dici a me parte il ragazzo che rubì. Esatto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà. Questo no, che il cavallo, io lo vidi saltare di là.